0: Accra FM.
1: Amen.
2: Amen.
1: Mpacho yanko.
3: Ase. Verse 5, no?
1: Yanko.
3: Na unyam free, a di in free. Unyam free, a di in free. Wa uke emuno.
1: Mm-hmm.
3: Na meteo hon.
1: Ase unyam free, a di mpon fiu mamiya utraye mponema teo hon dada.

0: coffee, wine, any tobacco, e kamo sesono. Abama mo, Kel Charcoal Toothpaste. Sankofa, ENG.
1: Kel, happy smile.
2: FDA, aji, e gedi nka tu yatumo.
3: Akpatabare vima nyakuo.
4: Wado! Wado!